0: Arroba FM celebramos. ¡Viva México!
1: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona e il bambino, Don Patrizio e Crussi Cafunotti, della piazza e della caletta per il mondo intero, frizzo più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che disfrutten del disco dei Patri.